0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101.
1: Your love, l'amore al 101%.

strada senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: R101.
1: Your love.
2: Your love.
0: Amore al 101%. R101. Your love.
1: Amore.
0: L'amore al 101%.

0: R101. R101, Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%.

0: R101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore al 101%.
0: R101.
4: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
0: R101.
3: Your love.

0: R101.
1: R101, Your Love.
0: Your Love, l'amore al 101%.

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.
0: Your Love.
2: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa. E ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascia?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

0: 101.
1: R101.
2: Your love.
3: Your love.
1: Amore al 101%.
0: R101.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
0: R101.
1: R101.
2: Your love.

0: R101. R101, Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%.

0: R101.
1: R101.
2: Your love.
1: L'amore.
2: L'amore.
1: Your love.
2: Al 101%.

voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: 101.
1: R101.
0: Your love, l'amore al 101%.

0: R101 Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%. R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.
1: Your Love. L'amore al 101%.

0: 101.
1: R101.
2: Your love.
1: R101.
2: R101. Your love.
1: Your love. L'amore al 101%.

R101. R101, Your Love. Amore. Amore. Amore. Al 101%.

0: R101 Your Love.
1: L'amore Your Love al 101%.
0: R101 R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Mattia Benini. Violente scosse di terremoto in Venezuela di magnitudo 7.1 e 7.5. L'epicentro vicino alla costa, a circa 300 km da Caracas. Decine di palazzi crollati, persone sotto le macerie, si temono numerose vittime. Dichiarato lo stato d'emergenza, allerta tsunami ai Caraibi. Scontro sulle basi statunitensi dopo le parole del segretario generale della NATO Rutte. Dall'Italia decollati 500 aerei americani per l'operazione in Iran. Il governo nega opposizioni all'attacco. Trump ancora contro gli alleati. Non ci ha aiutati nessuno. Ieri a Berlino il vertice E5 con i leader di Francia, Germania, Italia, Polonia e Regno Unito. La linea comune, rafforzare il ruolo dell'Europa nella NATO. La premier Meloni ha esortato a fortificare il legame transatlantico, pilastro dell'unità occidentale. Il duplice omicidio di ieri a Camaiore, in Versilia, dietro al gesto del 63enne arrestato, forse l'insoddisfazione per l'omosessualità del figlio che sui social aveva scritto: per mio padre meglio morto che gay. Il giovane di 24 anni ucciso a fucilate insieme alla madre di 52. Il caldo non dà tregua, oggi 17 città da bollino rosso, prevista una riunione tecnica al Ministero della Salute. Ieri le alte temperature hanno provocato 5 vittime, oltre 100 morti invece in Spagna, in Francia la giornata più torrida di sempre, picchi di 39 gradi in Gran Bretagna. Calcio ai mondiali, il Brasile stende 3-0 la Scozia e si qualifica ai sedicesimi da primo del girone davanti al Marocco, vincente contro Haiti. Avanti anche Svizzera, Canada, Messico e Sudafrica. La Bosnia batte 3-1 il Qatar e spera. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 Your Love.
1: Your Love.
0: Amore al 101%.
1: Your Love.

0: R101. R101, Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%.
2: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e

0: R101.
1: R101.
0: Your love.
1: L'amore.
0: L'amore.
1: Your love.
0: Al 101%.

0: R101.
1: R101.
2: Your love. L'amore al 101%.

0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Violento terremoto in Venezuela, raffica di scosse potentissime, la più forte di magnitudo 7.5 con epicentro vicino alla costa. Si scava sotto le macerie dei palazzi crollati. Al momento sono 4 le morti accertate, ma si teme una strage, dichiarato lo stato d'emergenza. Tremano anche i Campi Flegrei, una scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata poco dopo le 4 con epicentro a 2 km da Pozzuoli. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli. Al momento non si segnalano danni. L'ultimo sciame sismico solo 24 ore fa. Tensione sulle basi NATO dopo le parole del segretario generale Rutte. Dall'Italia sono partiti 500 jet americani per l'operazione in Iran. Il governo nega solo voli logistici, ma le opposizioni attaccano. Trump ancora contro gli alleati. Non ci ha aiutati nessuno. Il duplice omicidio di ieri a Camaiore, in Versilia, dietro al gesto del 63enne arrestato, forse l'insoddisfazione per l'omosessualità del figlio, che sui social aveva scritto: per mio padre meglio morto che gay. Il giovane di 24 anni ucciso a fucilate insieme alla madre di 52. Continua l'ascesa del caldo, oggi 17 città da bollino rosso, domani saranno 18, si va verso i 40 gradi, ieri le alte temperature hanno provocato 5 vittime, oltre 100 morti invece in Spagna, in Francia la giornata più torrida di sempre, picchi di 39 gradi in Gran Bretagna. Mondiali di calcio, il Brasile stende 3-0 la Scozia e va ai sedicesimi da primo del girone C davanti al Marocco, vincente 4-2 su Haiti. Nel gruppo A, tris del Messico alla Repubblica Ceca, avanti insieme al Sudafrica, 1-0 alla Sud Corea. Nel girone B passano Svizzera e Canada, spera la Bosnia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 Your love. Amore al 101%. Your love.

0: R101. R101, Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%.

ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza.

coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni.

0: LR 101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: R101
3: Your Love.
2: L'amore.
3: L'amore.
2: Your Love.
3: Al 101%.

0: R101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore. Al 101%.

0: R101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Mattia Venini. Devastante doppio terremoto in Venezuela, una raffica di scosse violentissime, la più forte di magnitudo 7.5, ha messo in ginocchio il paese, provocando il crollo di centinaia di edifici. Il primo bilancio è di 32 morti e 700 feriti, dichiarato lo stato d'emergenza. Torna a tremare la terra anche nei Campi Flegrei. Una scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata poco dopo le 4, con epicentro a 2 km da Pozzuoli. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli. Al momento non si segnalano danni. L'ultimo sciame sismico solo 24 ore fa. La tragedia familiare che ha sconvolto la Versilia, madre di 52 anni e figlio di 24 uccisi a fucilate dal padre 63enne. Dietro al gesto forse la mancata accettazione dell'omosessualità del figlio. Il giovane aveva scritto sui social, per lui meglio morto che gay. Caldo record, oggi 17 città da bollino rosso, prevista una riunione tecnica al Ministero della Salute. Ieri 5 vittime, ma è emergenza in tutta Europa, oltre 100 morti in Spagna dall'inizio dell'ondata di calore, allerta anche a Londra e in Galles. Le celebrazioni dei 250 anni degli Stati Uniti usate da Trump per fare campagna elettorale. Nel comizio di Washington il presidente americano si è rivolto alla base MAGA. Ogni giorno otteniamo una vittoria storica, il nostro destino è essere la più grande nazione mai vista sul pianeta. Mondiali di calcio, Brasile ai 16esimi da primo del girone dopo il 3-0 sulla Scozia. Storica qualificazione del Sudafrica, vincente 1-0 sulla Corea del Sud. Flop invece della Repubblica Ceca, sconfitta 3-0 dal Messico. Avanti anche Svizzera e Canada, spera la Bosnia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love.
3: Your Love.
0: Amore al 101%.
3: Your Love.

0: RC101. RC101, Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%.

0: deserti, vorrei stringerti alla gola. Sono quello che ascoltavi, quello che sempre consola.
1: Sono quello che chiamavi se piangevi ogni sera.
0: Sono quello che un po' di
1: credo un po' ti fa paura.
0: Vorrei ricordarti che ti sono stato vicino
1: anche
0: quella sera quando ti sentivi strano.
1: Ho sopportato,
0: però adesso non rivoglio indietro niente,
1: perché ormai secondo te ho tutto quello che mi serve.
0: Una

0: RTR 101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: R101
0: Your Love.
2: L'amore.
0: L'amore.
2: Your Love.
0: Al 101%.

0: RTL 101. RTL 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. RTL 101, la radio che ti fa stare bene. RTL 101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Almeno 32 morti e 700 feriti in Venezuela, colpito dal più violento terremoto degli ultimi 126 anni. Raffica di scosse violentissime, la più forte di magnitudo 7.5. Il bilancio è destinato ad aggravarsi, verifiche della Farnesina sugli italiani. Terremoto stanotte anche nei Campi Flegrei, dove poco dopo le 4 è stata registrata una scossa di magnitudo 3.6. L'epicentro ha una profondità di 4 km vicino a Pozzuoli. Il sisma è stato avvertito nitidamente anche a Napoli. Al momento non si segnalano danni. Polemica sulla frase del segretario generale della NATO Rutte sui jet americani decollati dalle basi italiane per sostenere la guerra in Iran. Si è trattato solo di voli logistici, precisa Crosetto, ma le opposizioni attaccano e chiedono a Meloni di riferire in Parlamento. La strage familiare di ieri a Camaiore: un 63enne ha ucciso con un fucile la moglie di 52 anni e il figlio di 24. L'uomo non avrebbe accettato l'omosessualità del giovane, che sui social aveva scritto: per lui meglio morto che gay, e aveva detto agli amici di voler cambiare sesso. Allarme in tutta Europa per il caldo da record, oltre 100 vittime in Spagna dall'inizio dell'ondata di calore. In Francia 42 persone morte annegate mentre cercavano refrigerio. Emergenza anche a Londra e in Galles. In Italia oggi 17 città da bollino rosso. Mondiali di calcio: Brasile ai sedicesimi da primo del girone dopo il 3-0 sulla Scozia. Storica qualificazione del Sudafrica, vincente 1-0 sulla Corea del Sud. Flop invece della Repubblica Ceca. Avanti anche Messico, Svizzera e Canada. Spera la Bosnia tra le migliori terze. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: RTL 101, Your Love. Amore. L'amore al 101%.

0: 101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
0: R101 Your Love.
2: L'amore al 101%.

0: R101.
1: R101.
0: Your love.
1: L'amore.
0: L'amore.
1: Your love.
0: Al 101%.

0: R101
1: Your Love
0: R101 R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Mattia Venini. Almeno 32 morti e 700 feriti in Venezuela, colpito dal più violento terremoto degli ultimi 126 anni. Raffica di scosse violentissime, la più forte di magnitudo 7.5. Il bilancio è destinato ad aggravarsi, verifiche della Farnesina sugli italiani. Terremoto stanotte anche nei Campi Flegrei, dove poco dopo le 4 è stata registrata una scossa di magnitudo 3.6. L'epicentro ha una profondità di 4 km vicino a Pozzuoli. Il sisma è stato avvertito nitidamente anche a Napoli. Al momento non si segnalano danni. Polemica sulla frase del segretario generale della NATO Rutte sui jet americani decollati dalle basi italiane per sostenere la guerra in Iran. Si è trattato solo di voli logistici, precisa Crosetto, ma le opposizioni attaccano e chiedono a Meloni di riferire in Parlamento. La strage familiare di ieri a Camaiore, un 63enne ha ucciso con un fucile la moglie di 52 anni e il figlio di 24. L'uomo non avrebbe accettato l'omosessualità del giovane, che sui social aveva scritto «per lui meglio morto che gay» e aveva detto agli amici di voler cambiare sesso. Allarme in tutta Europa per il caldo da record, oltre 100 vittime in Spagna dall'inizio dell'ondata di calore. In Francia 42 persone morte annegate mentre cercavano refrigerio. Emergenza anche a Londra e in Galles. In Italia oggi 17 città da bollino rosso. Mondiali di calcio, Brasile ai sedicesimi da primo del girone dopo il 3-0 sulla Scozia. Storica qualificazione del Sudafrica, vincente 1-0 sulla Corea del Sud. Flop invece della Repubblica Ceca. Avanti anche Messico, Svizzera e Canada. Spera la Bosnia tra le migliori terze. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love.
1: L'amore, Your Love, al 101%.

I tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non sa finire.

le nostre false partenze, i miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà normale.

0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Violento sisma in Venezuela, scosse di magnitudo 7.1 e 7.5, palazzi sbriciolati, si scava tra le macerie, allarme del governo, lasciate gli edifici danneggiati, bilancio provvisorio, 32 morti e oltre 700 feriti, dichiarato lo stato d'emergenza, rientrato l'allarme tsunami. Verifiche della Farnesina, nessuna vittima italiana, parla Tajani, solidarietà al paese e annuncia una unità operativa di crisi, solidarietà al Venezuela anche da von der Leyen e Macron, Sanchez garantisce il sostegno della Spagna, la Croce Rossa Internazionale ha patito danni ma si dichiara operativa. Trump si dice deluso da NATO e alleati europei. Comizio in pieno stile MAGA per i 250 anni degli Stati Uniti. Palazzo Chigi specifica, concesse solo attività tecniche e logistiche per la guerra in Iran, mai operative. Rutte, numero uno atlantico, aveva parlato di 500 caccia USA partiti dall'Italia. Vertice Meloni-Macron oggi ad Antibes, focus su difesa, spazio, energia e trasporti. Quasi cinque anni dopo la firma dell'accordo del Quirinale, Italia e Francia tornano a riunirsi per un summit intergovernativo. A Camaiore, operaio 63enne, uccide moglie e figlio di 52 e 24 anni, sparando nel giardino di casa con un fucile da caccia regolarmente detenuto. Non accettava l'orientamento sessuale del ragazzo e la sua difesa da parte della madre. Per lui meglio morto che gay, aveva postato il giovane. Ai mondiali di calcio si compongono i quadri dei sedicesimi. Passano Messico e Sudafrica nel gruppo A, Svizzera e Canada nel B, Brasile e Marocco nel C. Dalle 22 Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador-Germania per il girone E. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: R101
0: Your Love.
2: L'amore.
0: L'amore.
2: Your Love.
0: Al 101%.

0: R101
1: Your love.
0: Amore al 101%.
2: Let me be your hero. Would you dance?

0: R101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
0: R101 Your Love.
2: L'amore. Your Love. Al 101%.

0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Violento sisma in Venezuela, scosse di magnitudo 7,1 e 7,5. Palazzi sbriciolati, si scava tra le macerie. Allarme del governo, lasciate gli edifici danneggiati. Bilancio provvisorio, 32 morti e oltre 700 feriti. Dichiarato lo stato d'emergenza, rientrato l'allarme tsunami. Verifiche della Farnesina, nessuna vittima italiana. Parla Tajani, solidarietà al paese e annuncia una unità operativa di crisi. Solidarietà al Venezuela anche da von der Leyen e Macron. Sanchez garantisce il sostegno della Spagna. La Croce Rossa Internazionale ha patito danni, ma si dichiara operativa. Tremano i campi flegrei, epicentro tra Bacoli e Pozzuoli alle 4:17. Terremoto di 3,6 gradi Richter, avvertito anche a Napoli. Allarme tra la cittadinanza già provata dal movimento tellurico di 24 ore prima. Nessuna notizia di vittime né di danni rilevanti. Ondata di caldo tropicale in Francia, un altro bambino trovato morto in auto, aveva 3 anni. Oltre Alpe 3.500 le scuole rimaste chiuse. Situazione d'emergenza anche a sud dei Pirenei. 212 vittime per le alte temperature in Spagna. Al tribunale di Sulmona è in corso gli interrogatori di garanzia per la madre delle due sorelle ritrovate a Formia dopo la scomparsa da una casa famiglia. Il suo compagno è il nonno delle ragazze. I tre devono rispondere di sequestro di persona aggravato in concorso. Ai mondiali di calcio si compongono i quadri dei sedicesimi. Passano Messico e Sudafrica nel gruppo A, Svizzera e Canada nel B, Brasile e Marocco nel C. Dalle 22 Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador-Germania per il girone E. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love.
2: Amore.
0: Al 101%.

0: R101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore. Al 101%.

0: R101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: R101
3: Your Love.
2: L'amore.
3: L'amore.
2: Your Love.
3: Al 101%.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Il devastante terremoto che ha colpito il Venezuela, due potenti scosse sopra magnitudo 7, oltre 20 le repliche, almeno 164 morti e 1000 feriti, ma secondo le stime preliminari dell'agenzia scientifica il bilancio sarebbe più drammatico, tra i 10.000 e i 100.000 morti. Distrutti centri commerciali, abitazioni, blackout e niente acqua in molte zone. Tre fratellini estratti vivi. La Farnesina sta verificando che non ci siano italiani intrappolati. Teheran accusa l'Italia e la Romania di complicità nella guerra. Insieme a tutti gli altri paesi europei devono spiegare perché hanno scelto di colludere in questo palese atto di aggressione americano-israeliana contro l'Iran. Ondate di caldo inarrestabili e prolungate sull'intera area mediterranea. Allerte sanitarie e piani di emergenza in mezza Europa. In Spagna 212 decessi collegati alla situazione climatica. La Francia conta 40 vittime, tra le quali un altro bimbo. Fermi 3 reattori nucleari. La guerra in Medio Oriente sta generando pressioni inflazionistiche e nel suo ultimo bollettino economico la Banca Centrale Europea rivendica che la decisione di alzare i tassi di interesse risulta solida sulla base di un'ampia gamma di scenari su come lo shock potrebbe evolversi e influenzare l'area euro. Aeroporti di Roma lancia l'allarme, i controlli biometrici rischiano di paralizzare gli scali in estate. Con le nuove direttive per i passeggeri extra Unione Europea si registrano già disagi e lunghe code, di qui la richiesta di una sospensione della procedura. Mondiali di calcio, vittorie di Marocco, Brasile, Messico e Sudafrica rispettivamente contro Haiti, Scozia, Repubblica Ceca e Corea del Sud. Stasera in campo Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador, Germania. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love.
2: L'amore al 101%.

0: RTR 101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
0: R101 Your Love.
2: Amore
0: al 101%.

0: R101
1: Your Love, l'amore al 101%.
0: R101
2: Your Love,
1: l'amore
2: Your
1: Love al 101%.

0: RTR 101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
0: R101 Your Love.
2: L'amore. Your Love. Al 101%.

0: R101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore. Al 101%.

0: R101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Esteroletto. Due potenti scosse di terremoto superiori a magnitudo 7 hanno devastato il Venezuela. 164 le vittime accertate, circa 1000 feriti, ma le stime preliminari dell'agenzia scientifica delineano uno scenario ben più catastrofico. Tra i 10.000 e i 100.000 morti, crollati molti palazzi. Una petroliera russa è stata fermata al largo della Sicilia lo scorso 23 giugno, scrive su X il presidente francese Macron, sottolineando come questa nuova azione contro la flotta ombra dimostri la determinazione degli europei. La presidente della Commissione von der Leyen annuncia oggi prima tranche da 3 miliardi del prestito all'Ucraina. Donald Trump insiste, deluso da Italia, Regno Unito, Germania e Francia, mentre non si placa la polemica dopo le parole del segretario generale della NATO Rutte. 500 aerei americani decollati dall'Italia per l'Iran, seguite dalle precisazioni di Crosetto, solo voli conformi ai trattati, poteva informarsi. Mezza Europa nella morsa del caldo e dell'afa, in Spagna 212 decessi da domenica, la Francia conta 40 vittime, tra le quali un altro bimbo di 3 anni trovato privo di vita in auto. Bollino rosso in 17 città italiane, l'OMS lancia l'allarme, emergenza sanitaria. Arrestato l'omicida di Roberto Guerrino in via Auxilia a Milano, si tratta di un 19enne di origini marocchine, ha ammesso di avere colpito l'interprete con una statuetta, aveva risposto alla richiesta su una app di incontri, stava per lasciare l'Italia. MotoGP, Francesco Bagnaia riparte dall'Aprilia con un contratto di 4 anni, dal 2027. Volevo tanto questa sfida, confessa il centauro torinese, affiancherà Bezzecchi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love. Amore. L'amore al 101%. E...

0: R101. R101, Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%.

0: R101.
1: R101, Your Love.
0: Your Love, l'amore al 101%.

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.

0: R101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
0: R101 Your Love.
2: L'amore. Your Love. Al 101%.

0: Senti che bel rumore.
1: R101 Your Love.
2: Amore
1: al 101%.

0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. Il devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Due potenti scosse sopra magnitudo 7, oltre 20 le repliche, almeno 164 vittime, 1000 feriti, 10.000 dispersi, ma si temono sino a 100.000 morti. Caracas è distrutta, crolli e incendi soprattutto nello stato di La Guaira. Stefano Donnarumma lascia la guida di Ferrovie dello Stato. La decisione dopo l'incontro con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Salvini. Nei prossimi giorni chiuderà i principali dossier prima delle dimissioni. Svolta nell'omicidio dell'interprete Roberto Guerrino, 60 anni, ucciso in casa a Milano. Arrestato un 19enne di origini marocchine. Il contatto con la vittima su una piattaforma di incontri. Avevo bisogno di soldi, ha confessato. Al vaglio della procura dei minori la posizione di un 17enne che nel giorno del delitto era in compagnia dell'indagato. Ondate di caldo inarrestabile prolungate sull'intera area mediterranea, allerte sanitarie e piani di emergenza in mezza Europa. L'Italia sta vivendo un blackout da stress termico, bollino rosso in 17 città, l'apice tra domenica e lunedì. In Francia trovato morto in auto un bambino di 3 anni. Teheran accusa l'Italia e la Romania di complicità nella guerra, insieme a tutti gli altri paesi europei, insiste, devono spiegare perché hanno scelto di colludere in questo palese atto di aggressione di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Tajani ad Arakci, non abbiamo mai preso parte ad azioni belliche. Nell'aula della Camera la cerimonia per gli 80 anni della seduta inaugurale dell'Assemblea Costituente. La Repubblica è di tutti, le parole di Mattarella, fu fondata sul lavoro, non sul privilegio. Il Presidente ha citato Matteotti e Rosselli, martiri assassinati dal regime. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love.
2: Your Love.
0: Amore. Al 101%.
2: Your Love.

0: R101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/paga a rate.
0: R101 Your Love. Amore. Amore. Amore. Al 101%.

0: 102.501.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: R101 Your Love.
0: Your Love. L'amore al 101%.

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.

0: RTL 101. RTL 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. RTL 101, la radio che ti fa stare bene. RTL 101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. In Venezuela si temono fino a 100.000 morti dopo il tremendo terremoto di oggi. Due le scosse principali, entrambe sopra magnitudo 7. Il bilancio provvisorio parla di 164 vittime, oltre 1.000 feriti e 10.000 dispersi. Decine di palazzi sbriciolati, corrente e acqua saltate in diverse zone. L'Europa nella morsa del caldo, l'OMS lancia l'allarme, è emergenza sanitaria. In Spagna già 212 morti, in Francia oltre 40, in Italia 5 vittime accertate, bollini rossi in 17 città. Il picco delle temperature è atteso tra domenica e lunedì e scatta l'allarme per possibili blackout generalizzati. Tensione nella NATO, Trump ribadisce la delusione per il mancato supporto nella guerra in Iran. Il segretario Rutte tenta di tranquillizzarlo e afferma 500 voli americani decollati dall'Italia. Teheran attacca, Roma spieghi, Tajani chiama Araghchi e rassicura mai preso parte ad azioni belliche. Alla Camera la cerimonia per gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente. La Repubblica è di tutti, fondata sul lavoro, non sul privilegio, ha detto Mattarella. Il presidente ricorda i parlamentari uccisi dal fascismo e afferma il 2 giugno realizzò il sogno risorgimentale di Mazzini e Garibaldi. Avevo bisogno di soldi, questa la confessione del 19enne di origini marocchine arrestato per l'omicidio a Milano dell'interprete Roberto Guerino. Il reo confesso avrebbe conosciuto il 60enne su un'app di incontri, al vaglio la posizione di un 17enne che quel giorno era in compagnia dell'indagato. Mondiali di calcio oggi alle 22, Curaçao, Costa d'Avorio e Ecuador, Germania. Nella notte il Marocco ha superato Haiti per 4-2, mentre il Brasile ha travolto 3-0 la Scozia. Stesso punteggio per il Messico contro la Repubblica Ceca, mentre tra Sudafrica e Corea del Sud è finita 1-0. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love.
2: L'amore, Your Love, al 101%.

0: R101. R101, Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: regalo mio più grande.
1: R101 Your Love.
2: L'amore al 101%.

0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Il terremoto in Venezuela potrebbe aver provocato fino a 100.000 morti, lo stimano fonti vicine al governo di Caracas. Per ora il bilancio ufficiale è di 164 vittime confermate, oltre 1.000 feriti e 10.000 dispersi. Il Comitato Italiani all'Estero ha al lavoro per rintracciare tutti i connazionali. Condannata in via definitiva a 24 anni Alessia Pifferi, che nel 2022 lasciò morire di stenti la figlia Diana di soli 18 mesi. La Cassazione rigetta i ricorsi di Procura Generale e Difesa. L'accusa chiedeva un nuovo processo d'appello per confermare la condanna all'ergastolo stabilita in primo grado. Chiara Petrolini, condannata a 24 anni e 3 mesi per l'omicidio e il seppellimento di uno dei figli partoriti in segreto a Traversetolo, ha agito con lucidità e determinazione. Lo scrive la Corte d'Assise di Parma nelle motivazioni della sentenza che sono state pubblicate oggi. L'ondata di caldo che sta colpendo l'Italia rischia di mettere a rischio anche gli asili. A Milano segnalati anche 36 gradi nelle aule. Non bastano i condizionatori. Genitori e sindacati chiedono al comune di ridurre l'orario degli istituti. A Livorno l'amministrazione comunale ha già provveduto. Il segretario di Stato americano Rubio torna sullo scontro tra Trump e l'Italia. Il presidente è molto deluso sull'Iran. Ritiene che non sia stata all'altezza e che non abbia fatto abbastanza, ha detto dal Bahrain. Poi però rassicura, le nostre relazioni proseguono senza intoppi. Gli aeroporti di Roma potrebbero sospendere i controlli biometrici con il nuovo sistema europeo EES per evitare la paralisi durante le vacanze estive. Lo ha riferito l'amministratore delegato Troncone al Financial Times. Ancora troppi i problemi a 2 mesi dall'entrata in funzione dell'infrastruttura. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love. Your Love, l'amore al 101%.

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.

0: RTL 101. RTL 101, Your Love.
1: L'amore, Your Love, al 101%.

0: R101. R101. Your love.
1: Your love.
0: Amore al 101%.
1: Your love.

0: Your Love.
1: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona serata da Federica De Boni. Oltre 25.000 persone disperse in Venezuela a seguito del doppio terremoto che ha colpito il paese con due scosse di magnitudo 7.1 e 7.5. Lo segnala il sito web per scomparsi. Il bilancio non ancora definitivo conta 164 vittime e 1.000 feriti. Il ministro Tajani: non abbiamo notizie di vittime tra i nostri connazionali registrati su Viaggiare Sicuri. L'ambasciatore italiano De Vito sul luogo del sisma assicura
3: che l'ambasciata e i due consolati di Caracas e di Maracaibo sono pienamente operativi e possono contattarci ai numeri di emergenza e siamo qui ovviamente per assistere tutti i nostri connazionali.
2: Il caldo non dà tregua, oggi sono 17 le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'AFA, riunione tecnica al Ministero della Salute con Schillaci. In Lombardia le richieste di accesso ai pronto soccorsi sono aumentate del 20%, a Milano fino a 36 gradi negli asili nido, allarme anche nelle carceri. Stand Innovation Bipartisan alla Camera per il Presidente della Repubblica Mattarella, che ha celebrato gli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Gli unici a disertare i deputati di Futuro Nazionale di Vannacci. La Costituzione è il volto della Repubblica, le parole del Capo dello Stato. Nei prossimi giorni l'AD del gruppo Ferrovie dello Stato, Stefano Donnarumma, chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni. Lo riferiscono fonti del MIT. Questa mattina il manager ha incontrato il ministro Salvini a pesare i recenti disservizi sulle linee ferroviarie. È definitiva la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di un anno e mezzo nel luglio del 2022 a Milano. I giudici della Cassazione hanno rigettato i ricorsi presentati dalla Procura Generale e dall'avvocato difensore. I mondiali di calcio, le partite di oggi alle 22, la Germania già qualificata sfida l'Ecuador alla ricerca di un risultato positivo. Alla stessa ora il Curaçao gioca contro la Costa d'Avorio, che per passare ai sedicesimi deve strappare almeno un pareggio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101, Your Love. Amore.
0: Amore.
1: Al 101%.

0: R101.
1: R101, Your Love.
0: Your Love, l'amore al 101%.

0: R101. R101, Your Love.
1: L'amore, Your Love, al 101%.

0: R101. R101. Your love.
1: Your love.
0: Amore al 101%.
1: Your love.
2: Loving can hurt.

0: R101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona serata da Federica De Boni. Continua a salire il numero dei dispersi in Venezuela, sono 30.000. Il paese è stato colpito da un violento terremoto, le scosse più forti di magnitudo 7.1 e 7.5. I morti accertati 164, i feriti più di 1.000. Si scava tra le macerie. La Farnesina fa verifiche sugli italiani. Aiuti e solidarietà da tutto il mondo, che arrivano anche da Papa Leone XIV, che ha inviato subito 100.000 euro. In Europa temperature del suolo vicine ai 50 gradi, lo indicano le rilevazioni dei satelliti europei di Copernicus. In Italia oggi 17 città con bollino rosso, domani saranno 18 e si va verso un weekend torrido. Primi allarmi siccità per i grandi bacini del nord, morti per l'afa in tutto il vecchio continente. Il presidente della Repubblica Mattarella è intervenuto oggi alla Camera alla cerimonia per gli 80 anni della Costituente. Fu un prezzo alto quello che consentì agli italiani di conquistare il diritto di dettare le regole della propria convivenza civile dopo la dittatura e la guerra, ha sottolineato ricordando il valore della Costituzione. Lo ascoltiamo.
3: Il voto e l'anima che ne abbiamo ricevuto e che i cittadini sentono propri è quello della Costituzione, frutto di un'assemblea di donne e uomini liberi. Viva la Repubblica, viva la Costituzione.
2: Al via il vertice intergovernativo Francia-Italia ad Antibes. Dopo una visita al Museo Picasso, il presidente francese Emmanuel Macron ha accolto la premier Giorgia Meloni. Si confronteranno su economia, migrazione e autonomia strategica europea, nonché sulle crisi nello scenario internazionale. Convalidati i fermi di Valentina D'Acunto, del padre Marco e del compagno della donna, accusati di sequestro di persona aggravato in concorso nei confronti delle figlie della donna, scomparse per 15 giorni da una casa famiglia dell'Aquilano e ritrovati a Formia da una parente. Per i tre indagati niente carcere, ma hanno l'obbligo di dimora a Latina. I mondiali di calcio 13, le nazionali già qualificate per i sedicesimi. Questa sera due match, dalle 22 Curaçao Costa d'Avorio e Ecuador Germania. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love. Amore. L'amore. Al 101%.

R101. R101, Your Love. Amore. Amore. Amore. Al 101%.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza.

coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.
0: Your Love.

0: R101. R101, Your Love.
1: L'amore, Your Love, al 101%.

0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Federica De Boni. Almeno 30.000 dispersi in Venezuela dopo il violento terremoto con le scosse più forti di magnitudo 7.1 e 7.5 che hanno messo in ginocchio il paese. I morti accertati 188, i feriti più di 1.000. Si scava tra le macerie, è un disastro. La Farnesina fa verifiche sugli italiani, aiuti e solidarietà da tutto il mondo che arrivano anche da Papa Leone XIV che ha inviato subito 100.000 euro. Vertice Meloni-Macron con 9 ministri per parte ad Antibes, il primo intergovernativo dal trattato del Quirinale. Senza Italia e Francia, Unione Europea e Occidente non sarebbero quello che sono, così la premier italiana in conferenza stampa con il presidente francese. Tra i due leader ritrovata la sintonia, sostegno a Kiev e collaborazione sul nucleare. In Europa temperature del suolo vicine ai 50 gradi, lo indicano le rilevazioni dei satelliti europei di Copernicus. In Italia oggi 17 città con bollino rosso, domani saranno 18 e si va verso un weekend torrido. A Milano emergenza asili, in aula fino a 36 gradi, morti per l'afa in tutto il vecchio continente. Il presidente Mattarella ha celebrato alla Camera gli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente. La Costituzione fu un patto di fraternità, la Repubblica è di tutti, ha detto il capo dello Stato, ricordando anche i martiri del fascismo. In aula standing ovation bipartisan, mancavano solo i deputati di Vannacci. Convalidati i fermi di Valentina D'Acunto, del padre Marco e del compagno della donna, accusati di sequestro di persona aggravato in concorso nei confronti delle figlie della donna, scomparse per 15 giorni da una casa famiglia dell'Aquilano e ritrovate poi a Formia da una parente. Per i tre indagati niente carcere, ma hanno l'obbligo di dimora a Latina. I mondiali di calcio 13, le nazionali già qualificate per i sedicesimi di finale. Questa sera altri due match dalle 22 in campo Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador, Germania. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: R101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore. Al 101%.

0: R101. R101, Your Love.
1: Amore.
0: L'amore al 101%.
2: Un viaggio a senso solo, senza

0: R101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
0: R101 Your Love.

0: R101.
1: R101.
2: Your love. L'amore al 101%.

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.

0: 101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. La Premier Meloni è stata accolta dal presidente francese Macron a Cap d'Antibes, che ospita il 36esimo vertice intergovernativo tra Italia e Francia. Macron in conferenza stampa: i nostri paesi sono partner indispensabili. Patto per il sostegno all'Ucraina, partecipazione congiunta a missioni di pace. Tra gli obiettivi, rafforzare l'indipendenza energetica con lo sviluppo di un nuovo tipo di reattore civile. Teheran accusa l'Italia di complicità nella guerra, ma la Meloni ribatte: noi non abbiamo partecipato al conflitto in Iran. Del resto, se avessimo partecipato, non si spiegherebbe la delusione più volte espressa da Trump, colpita una nave a Hormuz da un proiettile sconosciuto. È salito a 188 il numero delle vittime delle scosse di terremoto di magnitudo 7.1 e 7.5 che hanno colpito il nord del Venezuela. Almeno 1.000 i feriti, oltre 30.000 i dispersi. Il vice premier Tajani dichiara: non abbiamo notizie di vittime tra gli italiani registrati su Viaggiare Sicuri. La strage alla stazione di Viareggio, condanne definitive in Cassazione per Mauro Moretti e per gli altri 10 imputati. Per l'ex amministratore delegato di FS ed RFI, confermata la pena a 5 anni di carcere. La pronuncia della quarta sezione penale della massima corte sull'incidente ferroviario del 29 giugno 2009, rigettati i ricorsi. In Europa, temperature del suolo vicine ai 50 gradi, secondo le rilevazioni satellitari di Copernicus. In Italia oggi 17 città da bollino rosso, domani saranno 18 e si va verso un weekend torrido. Allarme siccità per i grandi bacini del nord. A Milano emergenza asili, in aula fino a 36 gradi. Si registrano morti per l'afa in tutto il vecchio continente. I mondiali di calcio, 13 le nazionali già qualificate per i sedicesimi. Questa sera altri due match. Alle 22 fischio d'inizio per Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador, Germania. Queste Breaking News di TGCOM 24.
0: R101, Your Love.
2: Amore.
0: Al 101%.

0: 101. R101, Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%.

0: R101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore. Al 101%.

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.

0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. C'è un italo venezuelano tra le 188 vittime delle scosse di terremoto di magnitudo 7.1 e 7.5 che hanno colpito il nord del Venezuela. Nato a Caracas nel 1970 con parenti in Italia, è stato coinvolto nel crollo di un edificio a La Guaira, a 30 km dalla capitale venezuelana, una delle zone più colpite dal sisma. Oltre 30.000 i dispersi. La Farnesina riferisce che sono in corso verifiche su molti italiani che non rispondono. Alta tensione tra Roma e Teheran, il giorno dopo le parole di Rutte, sui 500 aerei americani decollati dalle basi italiane per l'Iran, che ora accusa l'Italia, assieme alla Romania, di essere complice della guerra di Trump. Tajani chiama Araghchi, l'Italia dice non ha mai preso parte ad alcuna iniziativa militare. Vertice tra Meloni e Macron a Cap d'Antibes, il primo intergovernativo dal trattato del Quirinale. Francia e Italia sono partner naturali indispensabili, ha detto il capo dell'Eliseo, aggiungendo che i due paesi, in prima linea in Libano, intendono lanciare una coalizione su un meccanismo post-UNIFIL in collaborazione con Unione Europea e ONU. Standing ovation bipartisan alla Camera per il presidente Mattarella, che ha celebrato gli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente, unici a disertare la cerimonia i deputati di Futuro Nazionale di Vannacci. Il capo dello Stato ha reso omaggio alle donne e agli uomini che in quest'aula seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani. Troppi ritardi dei treni, l'amministratore delegato di Ferrovie Stefano Donnarumma si dimette. La decisione è stata annunciata dal Ministero dei Trasporti dopo l'incontro tra il manager e Salvini. Oggi un treno regionale è rimasto bloccato per ore sotto il sole, senza aria condizionata, vicino alla stazione di Milano Lambrate. Europa rovente, in Spagna tra domenica e mercoledì i decessi legati all'AFA sono stati 212. Un'altra vittima in Francia, un bimbo di 3 anni è stato trovato senza vita in auto. In Italia aumentano le città da bollino rosso, domani saranno 18. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love. Amore.
2: Amore.
0: Al 101%.

0: you.
1: R101.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: R100.

0: 101.
1: Your love.
0: Amore al 101%.

0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Oltre 42.000 persone sono state segnalate come disperse a seguito del doppio violento terremoto che ha colpito il nord del Venezuela. C'è un italo venezuelano tra le 188 vittime. Nato a Caracas nel 1970, con parenti in Italia, è rimasto coinvolto nel crollo di un edificio a La Guaira, 30 km dalla capitale venezuelana, una delle zone più colpite dal sisma. La Farnesina riferisce che sono in corso verifiche su molti italiani che non rispondono. La premier Meloni è stata accolta dal presidente francese Macron a Cap d'Antibes, che ospita il 36esimo vertice intergovernativo tra Italia e Francia. Macron in conferenza stampa ha detto: Italia e Francia sono partner indispensabili. Patto per il sostegno all'Ucraina, partecipazione congiunta a missioni di pace, rafforzare tra gli obiettivi l'indipendenza energetica. Teheran accusa l'Italia di complicità nella guerra, ma la Meloni ribatte: noi non abbiamo partecipato al conflitto in Iran. Del resto, se avessimo partecipato, non si spiegherebbe la delusione più volte espressa da Trump, colpito una nave a Hormuz da un proiettile sconosciuto. L'amministratore delegato delle ferrovie, Stefano Donnarumma, nei prossimi giorni chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni. Il manager ha avuto un incontro con il ministro Salvini stamane. Troppi disservizi. Oggi un treno regionale è rimasto bloccato per ore sotto il sole alle porte di Milano. La strage alla stazione di Viareggio, condanne definitive in Cassazione per Mauro Moretti e per gli altri 10 imputanti. Per l'ex AD di FS ed RFI, confermata la pena 5 anni di carcere. La pronuncia della quarta sezione penale della massima corte sull'incidente ferroviario del 29 giugno 2009, rigettati i ricorsi. In Europa, temperature del suolo vicine ai 50 gradi, secondo le rilevazioni satellitari di Copernicus. In Italia oggi 17 città con bollino rosso, domani saranno 18. A Milano emergenza asili, in aula fino a 36 gradi. Si registrano morti per l'AFA in tutto il vecchio continente. Questa è Breaking News di TGCOM 24.
0: R101, Your Love. Amore. Amore. Amore. Al 101%.

0: R101. R101, Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%.
2: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo, ti scatterò una foto.

0: R101.
1: Your love. L'amore. Al 101%.

0: R101
1: Your Love, l'amore al 101%.
2: Non ho bisogno più.

0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.
1: R101.
0: R101.
1: Your love.

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.

0: R101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore. Al 101%.

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: R101 Your Love.
1: Amore
0: al 101%. R101.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. Your love, l'amore al 101%.

0: R101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
0: R101 Your Love. Amore. Al 101%.